piange più. A piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amico.

il mio cuore malato oggi ha tutto scordato. Quel che fu avanti guarderò, farò come vuoi tu e non mi fermerò, no mai più. Io mi spoglierò